Ci sono stati giorni, vita mia, che tutto aveva un nome. E di quel nome qualche voce si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese,

ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome. E di quel nome qualche mano si prendeva libertà. E giorni così lunghi e accesi da non poterti dire come. Tu trovameli adesso, vita mia.

Ulta, ci stringeremo forte per ogni basso a fa, ma ne vera giorne posa concerà. Un ti ne va pensiero, beci occhi benerà, a udogore viero mi voglia abbandonare.